lì da quando mi parla Mino che parte non ho mese lo tu puoi caro loco quando mi parla Cino va a fare l'orario Calita, quando mi parla Mino che parte non ho mese lo tu puoi caro loco quando mi parla Cino va a fare l'orario Calita, quando mi parla Mino che parte non ho mese lo tu puoi caro loco quando mi parla Cino va a fare l'orario.